Serigne Tambay mi ngi gëna jamono ci 1929 ci doom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye.